agile o mayini obiti tinyeibu ochenale okozarba bucho okozaru nakire kaila.